Girola FM e un tasaspit.org. Girola Irratia FM e un tasaspit.org. Girola Irratia FM e un tasaspit.org. FM, FM, EUNTA 6.5.